0: mamello hebal le Dr. Ubane re sentse re tshozwa lo re jole ka Dr. Saufile dinomoro wena mamedi di tshware he o bona hore na o ikopanya jwang le yena o motshware ka nnete o bona hore na o etsala jwang jole ka kse ke tsholo ka mehla wa tsho Dr. hore di products tsa bona mamedi di barcoded ha se di ntho fela tse ba iketseditseng tsona ba ba fihla ba sa ba le bia mane no mamedi di barcoded jwale ho tswa ho mamello le ho Dr. Ubane ho fihlella bekenye tlang wena mamedi e se ka re ba ka phela ha ba phele batho doctor
1: ao ha ba phele
0: ha ba phele batho ba phela ba phele
1: e le bo e ya o le bo ha ngwaneso ya
0: ya doctor
1: o kheleke
0: ao ke ka mahau
1: modimo o fihle
0: ke ka mahau doctor
1: o kheleke
0: ke ka mahau
1: o kheleke modimo a o femaka
0: ke a leboa doctor
1: o a tle o feta mona
0: ke a leboa doctor
1: ka Kriste morena
0: amen amen amen mamedi ha tatile monate professor mamedi wa lekwa o di mahloho hora ke a le shumele metso le mong ditaba re tlo di balwa ka le lemela sesotho mme tsona ditlabalwa ke mpho mokwena
2: tsena ke ditaba tsa Lekwa FM nete kutlisiso le mmino wa setjhaba taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions ha mmoho le True Voice 016 Media. Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nete, kutlisiso le mmino wa setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions ha mmoho le True Voice 016 Media. Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nete, kutlisiso le mmino wa setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions ha mmoho le True Voice 016 Media.

0: se ke rekisa dijo ona le motho mo a re ke botsi business ke rekisa skambani empa ke bona di customer di satle ka tsela e right ho na le motho a reng ka nete nna ke a sebetsa ke a theoela empa ke bona ke sebeletsa kae ha ke gone lo reka le diapago ha ke gone lo ithekela dieta the way ke sa bone nna ke sebeletsa kae empa bo paki ke bona a o sia go la sebedisa prophetic material ya mo profeta perfume ya mo profeta aga ha tata o e sebedisa a bula business ya di perfume ha tata o bula business ya di perfume tsa o ha di adula di a rekwa tswana re go homo mamedi go kopa o dumele mme o mamele taelo
1: re
0: go yes
1: are ka keres
0: ai
1: ya transforma bo philo back
0: wo
1: ai gutlela kae re gutlela tumelo o ka reka package ya o sane wa ska ba le tumelo aina matla o sebetsa
2: oh yes oh yes
1: mari e jere matla o sebetsa e hloka wena o dumellane le mo profit o sa si buang sa re mo sietse ha o ka sietse o re Jesu o re ma Jesu ha fitla mo kiting a re ya tlhage le yetse le ska botsa le yetse
3: Jesus
1: a man sebedisa keresa a dumela
3: My God,
1: a sebedisa perfume alabaster atumela.
0: Ai Jesus,
1: ana litumelo.
3: Ari ke ne ke tshwana le ba bang.
1: Lena,
3: mari ke la re ha ke kena di ahelo tsa ntate mo profeta Mpobole.
0: Jesus,
3: ke tla re se fela.
0: Oh,
3: ari ka bona khanya mo di modula o duma.
0: Oh yes.
3: That's why ari today bo phelo ba ka bo fetuile. Hona le mme ka ra ntlo hona jwale gore nna ke santsane ke kupa mohau
0: Jesus
3: hona le mohau o tsala
0: oh yes
3: ha ba kerese ke ntse mo hlolo ho motho ana dumela
0: na hana package ka tsa
3: bona ka o sane package yona e tletsa
0: le ntswela mo profeta le tletsa mo sibuka ofela
3: bona na
0: o tsebe re ba tshwarantse double ho sane ke double mo profeta a re le batho ba batlang ho mo bona one on one ho sane ayayay are le batho ba batlang mona one on one ho sane are batle registration a teng ke 150 fe
3: ke 150
0: ho sane ka mantswe a mo profeta o tlo gegela batho a ba rapelle a ba profete a ba dule le bona ba bang one on one fast
3: oh sane ka sane
0: bana mo mamedi a kalofa o sane
3: ka sane o hlalosa hore mo profeta o tla bana le nako le batho
0: ke hlalosa hore ha o palama ho sane ha o tlo senya ka tshelete o palama ke kopa o hloitsetse hore ke tlo betsa dinonyana tse pedi ka patse tharo ka lejwe le leleng
3: batho ba tlang ka o sane ba le hlonono
0: ai
3: ho difficult o kopana le mtate mo profeta matsatsing a mara ka o sane ba tlang ba le hlonono
0: mo apostola ke re mo mamedi ha tloa Heidelberg mo mamedi hatwa Dennisville mo mamedi hatwa Kopisi mo mamedi hatwa Sasolbeck mo mamedi hatwa Sebokeng hatwa Everton hatwa Orange Farm a tsebo go busuba ka o sane ha a tloa o tlopetsa dinonyana tse 10 ka lejwe le leleng
3: my God hai o sane o sane ke ba fe
0: o sane ke ba fe
3: bona na hai o tla ba e ka re ke a mmona o tla ba prophet ka bana thokwana
0: ai ai
3: nkosa thokwana
1: a
3: bua le ba thusa batho bale o tsebe ka o sane a re ke tla ke le mope ke a pere ko ba se prophet
0: oh yes
3: ka ba fetwa ke bo siwa o sane
0: o tla bo senye ile ka tsela ka tsa
3: bo se o tla ma pakia
0: ai bo siwa ka o sane ntate ke bo siwa mehlolo
3: bona na we
0: modimo wa bible ka o genese chapter 1 mani e re ya ba modimo ya le hodimo modimo wa bible ya se sotwe ke ba are le sedi ha le beteng
3: are le sedi ha le beteng
0: ha ke tsebo ona ho sa no fife tse ka e bophelong ba hao empa re mona ka ra le kwa FM ke le sedi ha le beteng are tsebe le nyalo la o le fife tse ka empa re mona ka ra di tshepe tsa le kwa ke le sedi ha le beteng
3: ke le sedi ha le beteng ya ya ya ke le ntotsa tsa pedi na di kopane
0: ei tate
3: di ntotsa pedi na di kopane
0: ka nako ga di re mabitsi
3: ona sena shape ona sena daiga
0: ke ga tlame di re mabitsi
3: ya motimo nkatletse
0: o tlolele ka bofutsana o bitsa bogui ho sane
3: nkatletse ka o sane mo mamelo
0: ai ai ai
3: ya motimo nkatletse Come on. Direction.

0: di gauwe ne bi ka ga friana genga ha di gauwe ne bi ka ra se bukenga ha di gauwe ne bi ka ra me ya thone ha di gauwe e re biblia ka di katani ya ba di gauwe
1: a tsane di ya ba di gauwe tsene di ba tlame ya ba di gauwe di katani di ya gauwe me wa ka ntato wa ka wa lokolo wa hohle mo lenteng ba la pitsa motimo ya ba di nthodietsa hala di katani tse tlame bana ba hao di ya gauwe bo si u bona katani tse tlame ka tlao ya lelapa la hao di ya gauwe bo si u bona di katani tsa malwetse tsa gamele lelapa la hao di ya gauwe ka jeno lena me wa ka ntato waka ya gauwe di katani mahlahlela a ya gauwe bo si u bona di gaule Jehova ke a rapela
0: mana ka o tlhangwe ke nya hope di
1: gaule gaule Jehova
0: monna wa ka o ta wa tshelete ka o fela di gaule
1: gaule Jehova
0: di gaule modimo ha ona sa
1: di gaule ntate
0: ka ka lapa la ka di gaule modimo
1: ha di gaule
0: bana ba ka ba mamele di gaule modimo ha ona khotsa le la pela ka di gaule modimo
1: ha di gaule
0: bana le ntata mathangu di mantlo di gaule modimo modimo di gaule gaule
1: gaule di katane
2: Mamela o to gawa dikoloto o gawa mathata o gawa tse diketane tse tlangwe jareteng ya hawo business enya hawo mamela re gaula le mohopolong wa hawo ntowe batla modimo o fila